professore. Sono qui per mia disgrazia. E poi sono qui. Chi è morto? Voi o il vecchio che lo manda da bestia?